0: Beh, guarda, ci sempre si sente lo squat e va per te.
1: Certo.
0: Ora se vince il scalto, giungo al mic, sacchi.
1: Can I have a start?
0: Florida 7-6 Delta, Zulu, Charlie, Mike, Black Chief.